0: Okay, sono i venditori.
1: Zero 04 West Longfellow Avenue, Channel City Primary, Caesar.